101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

giorni di alcione dentro.

delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo, il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta: anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti

e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Fort Apache. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più.

cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il reflusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro un liquido, chewing gum.

cibo che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le stimorol danesi.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
1: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
3: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
1: Sport. Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
4: La prima giornata della regata preliminare si chiude con 2 prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale, con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone 2 false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Cider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29%, il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
1: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
3: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
1: In Azerbaigian, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5º posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
5: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
4: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
6: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
4: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren. Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le 2 frecce d'argento si accorcia. Ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo. Prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan-Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla dell'Ort Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra Il Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre per la Giornata Europea delle Lingue, i 4 istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11:30, Restiamo Animali, in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa, domenica 27 settembre alle ore 17 e alle 19 al Park, Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle ore 20 da Bosco e da Riviera in replica.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città.

0: la Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Voltiamo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
2: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
1: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
3: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa. La nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo-quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano-Trieste, Maxima Roma, Napoli e Varese, Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box, occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: you.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 116 tra Massa e Carrara in direzione Genova. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Maybelline. But one thing I know is that when you let go,

kind of guy. A love of my own.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno tre morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
2: Ehi, ringrazio tutti, soprattutto gli ultimi. I primi che hanno sfatato il resto. Tutte le mani che mi hanno accarezzato e quelle che mi hanno graffiato. Ringrazio i treni sui quali ho viaggiato.

0: cose da fare.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo. Prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan-Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo, ingresso ridotto per i soci Arci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla dell'Ort Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra Il Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre, per la giornata europea delle lingue, i quattro istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11.30, Restiamo Animali in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa domenica 27 settembre alle ore 17 e alle 19 al Park Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12.30, Radio Moca in replica alle ore 20, da Bosco e da Riviera in replica.
4: Luci della Ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma incidente al chilometro 416 tra Chiusi e Fabro. Per il traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Ponte d'Este e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sempre in Fipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A11 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 34, traffico bloccato e 3 km di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece a causa di lavori possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni, Trigudia, il canto di Edipo. Alessandro Serra è Teatro di Sardegna in una rielaborazione del mito di Edipo. Prosegue fino a domenica 27 settembre nel complesso di Santa Croce Genius Loci. Info e programma su www.geniuslocisantacroce.it. Dal 25 al 27 settembre alla Galleria del Centro Commerciale delle Piagge torna Young Portraits on Stage, festival multidisciplinare ideato e realizzato interamente da giovanissimi a cura del Teatro delle Spiagge. Dal 25 al 27 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino alle ore 20:30 in scena Passaggi, produzione Intercity dal testo di Mark Della Varga per la regia e le scene di Dimitri Milopoulos. Alle 22:30 Propaganda, nuova produzione della compagnia I Nuovi sul testo di Ferran Juan-Michel Pla. A Palazzo Strozzi si inaugura la mostra Broken, il potere del frammento, con più di 80 opere da tutto il mondo. Ingresso ridotto per i saciarci. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 27 settembre alle ore 17 al Teatro del Maggio per Fabbrica Europa, Strike 2, nuova creazione del coreografo Philippe Kratz in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con la partecipazione di Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Sabato 26 settembre alle 16 al Teatro Verdi, l'Orchestra della Toscana propone Caro Andrea 10 anni dopo, una giornata di musica e ricordi dedicata all'ex spalla del Lord Andrea Tacchi. Sabato 26 settembre alle ore 18 al Teatro del Maggio, Zubin Mehta dirige l'Orchestra Il Coro del Maggio con Nicoletta Erzak soprano e Natalie Lewis mezzo soprano su musiche di Mahler. Sabato 26 settembre per la Giornata Europea delle Lingue, i quattro istituti di lingua e cultura di Firenze aprono le porte a chi vuole avvicinarsi alle varie culture. Dal 26 settembre al 4 di ottobre torna a Lucca il Lucca Film Festival, proiezioni, mostre, convegni e performance, info su luccafilmfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11, Radio Moca alle ore 11:30, Restiamo Animali, in replica alle 17, Psicoradio. Per Fabbrica Europa, domenica 27 settembre alle ore 17 alle 19 al Park, Shifting Latitudes, dialogo fra danza contemporanea e sonorità percussive ancestrali. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida, Vanitas, produzione di danza contemporanea a cura di Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Domenica 27 settembre al Teatro del Maggio alle 17 debutta Volzec di Alban Berg, diretta da Thomas Gugais con la regia di Deborah Warner. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle ore 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti voxhall.it.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Conoscersi in una situazione di difficoltà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano 3 km di coda tra Firenzuola e il Bivio, con la 1 panoramica verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, in A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio, con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Altopascio in direzione Firenze. Code a tratti in direzione Firenze anche sulla Fipili tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco. Code a causa di un veicolo fermo in avaria sul raccordo Siena Firenze tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti in direzione Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

momo.

You have 3 seconds.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 5 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. A causa del traffico intenso invece in A1 code a tratti sempre in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Capannori in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili ancora per traffico intenso. 4 km di coda tra Lavoria e Ponte d'Ovest e Ponsacco verso Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

Ed eccoci qua. Buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e questa è Da Bosco e da Riviera, giunto alla prima puntata della nona stagione. Come state? Che estate avete passato? Avete passato una bella estate? Siete stati bene? Un'estate calda, è stata un'estate molto calda, devo dire. Vi sono mancato o no? Non lo so, via, dai. Fatemelo sapere. Perciò questa sera è l'inizio di ogni stagione, è come un capodanno, è come l'inizio di un anno. Una stagione radiofonica è come se iniziasse un anno nuovo. Bene, e noi siamo giunti alla nona stagione, quindi Da Bosco e da Riviera. Il programma che tutti i martedì sera dalle 20.05 vi tiene compagnia con la cura della buona musica e la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Perciò questa sera abbiamo iniziato con The Cure e il loro The Last Day of Summer, perché siamo il 22 di settembre, perciò siamo già nel solstizio di autunno, perciò abbiamo lasciato l'estate, l'ultimo giorno d'estate l'abbiamo lasciato due giorni fa, sicché eccoci qua, pronti per ripartire, belli carichi, belli vogliosi di fare un'altra stagione all'altezza della situazione, all'altezza della radio e all'altezza di chi vorrà ascoltare e chi vorrà entrare nel mood della cura della buona musica e della musica senza barriere. A questo punto direi di iniziare, e abbiamo già iniziato, sì, ora c'è un po' d'emozione sempre quando andiamo a riaccendere il microfono, c'è sempre un pochino d'emozione, perché nonostante ormai la mia veneranda età mi porti a avere un certo di esperienza, però ripartire per una nuova stagione, rimettermi in contatto, rientrare nei vostri apparecchi radio, nei vostri computer, nei vostri telefoni, in base a come voi potete ascoltare il programma, in streaming, in DAB, come vi pare, in podcast il giorno dopo, ecco, ha sempre un qualcosa di emozionante, e questo lo ritengo molto positivo, perché mai dare per scontato nulla, partire sempre umili e cercare sempre di rendere il massimo e di fare delle cose sempre belle, piacevoli. A questo punto, prossimo brano sono The Breeders con la loro Do You Love Me Now, da quel bellissimo disco che è La Splash.

I Cranberries con la loro Hollywood. Che cosa aspettarsi da questa nona stagione di Da Bosco e da Riviera? Ci sarà sempre una ricerca, un po' di cose nuove, di cose un po' particolari. E stasera già ve ne darò un po' un assaggio. E poi le solite cose musicali di Anzi Guido, cioè il rock, il funk, la disco. Ma ci sarà una disco un po' diversa da quella della stagione precedente. E comunque sta a voi mettersi lì all'ascolto, sta a voi anche suggerire qualcosa, e lo potete fare scrivendo nella pagina di Instagram Da Bosco e da Riviera. Continuiamo con The Crips, questo gruppo inglese fatto in famiglia, ovvero sia due gemelli e un fratello minore. Ce li ascoltiamo da un brano del 2020 dall'LP Might Network. Questa è Running Into You, The Crips.

Vichinghi nell'anima, questi The Hives dalla Svezia, un concerto bellissimo quello nella serata in cui all'estate festival di Camaiore c'era anche Jack White. The Hives, una rivelazione dal vivo per me, è stato qualcosa di bello. Quanti concerti vi siete visti quest'estate? Avete visto delle reunion per caso? Siete riusciti a vedere qualcosa di interessante? Bene, scrivetemelo nella pagina di Da Bosco e da Riviera, quella Instagram. E adesso andiamo avanti con The Jam e la loro All Around the World.

Gemme di Paul Weller e la loro All Around the World. Bene, e i Gemme sono stati un po' un gruppo che ha aperto la strada a tanti altri gruppi, a tanti altri generi che da loro in poi si sono formati. Ma prima di loro, ovvero sia, ci sono stati dei gruppi che hanno un po' dato, come si dice, il via, hanno un po' segnato questa strada che da cui poi dopo altri si sono ispirati e hanno preso, come si dice, hanno preso un po' la via. Ecco, ormai siamo su questa via stasera. Stasera siamo sulla via e questi sono i Kinks e la loro You Really Got Me. Questa canzone ha il mio tempo, eh?

Questa era Planet Claire da parte dei B-52, un brano del 1979, una canzone molto ipnotica, un pochino sulle corde di questo gruppo, ma nemmeno più di tanto. E si può dire che ha fatto parte di un disco, il loro primo, mi sembra, che insomma ha lanciato nell'etere musicale questo fantastico gruppo americano. E dall'America passiamo all'Islanda, passiamo a un gruppo che addirittura ha suonato al Sigurcaive di Grassina nel lontano 1988, giù di lì. Si tratta degli Sugar Cubes, il gruppo che la quale cantante era la famosissima, poi che diventò poi la famosissima Björk. Ce li ascoltiamo questa sera dal loro primo disco con questa Cold Sweet, The Sugar Cubes.

Era il 1966 quando lo Spencer Davis Group, capitanato da Steve Winwood, faceva uscire questa canzone epica, ovvero sia questa Gimme Some Loving. E io mi sono immaginato, ora mentre l'ascoltavo, che cosa poteva essere successo negli avventori dei primi locali, delle prime balere, quando i DJ mettevano questo 45 giri, perché questa è una canzone che ha un tiro pazzesco. E io mi è venuto in mente una serata che ho fatto insieme a Sbati DJ, ovvero sia mio figlio Saverio, e l'abbiamo fatta il 12 di settembre qualche settimana fa, in quel della festa della birra, la Polisportiva Sieci. E ritrovarsi a mettere dei brani che magari ti sei scordato, anche perché io un po' avevo abbandonato la voglia e le scene del dance floor, e ritrovarsi lì e vedere

La gente contenta, entusiasta di riascoltare dei brani e ballarli è stato veramente qualcosa di piacevole che mi ha, insomma, mi ha fatto star bene, perché poi ovviamente alla veneranda bisogna fare le cose che ci fanno star bene, come ad esempio il programma radiofonico e anche altre cose, e più che altro circondarsi di persone che ci fanno star bene. E per me, ecco, riuscire a salire su un palco, doppia console, insieme a mio figlio che sta iniziando questo percorso di DJ e tutto, è stata una cosa bella, che anche la gente ha saputo recepire. Avevamo coniato questo titolo della serata, Dancing in the Family, davvero, ballavamo... Facevamo ballare in famiglia e tante famiglie che erano lì hanno ballato e si sono divertite. E questo è quello che mi è capitato di piacevole in questa estate torrida, calda. E adesso andiamo avanti. Abbiamo sentito un organo, ed era quello di Steve Winwood. Abbiamo sentito un altro organo, quello del James Taylor Quartet e la sua The Numbers.

Kensing e Sunshine Band, l'unico gruppo bianco che negli anni 70 è riuscito a fare la musica nera anche meglio di alcuni gruppi di colore, si può dire. Questa era Let It Go, Part 1. Bene, andiamo avanti e arriviamo un po' dagli anni 70, passiamo a quello che è stato un po' il filone che riciclato come Easy Jazz ha fatto parte un po' del sound della fine degli anni 90, inizio 2000. E qui si va a toccare un artista giapponese, ovvero sia Shinki Ozawa, che si faceva chiamare Mondo Grosso, e questa è Anger.

Mondo Grosso e la sua Hangar qui ad Abosco e da Riviera. E adesso dal Giappone torniamo in America, torniamo a New York. Loro sono un gruppo newyorkese formatosi nel 1993. All'attivo hanno diversi album e tutti per me belli, con un suo significato sia musicale che di testi. Loro scrivono molto e parlano molto della loro città e alternano svariati generi nel loro repertorio, ovvero sia la loro musica spazia dall'hip hop, il rock, il blues, il jazz, l'acid jazz, e si tratta dei Fun Loving Criminals e la loro Back on the Block.

Il ritorno di Erykah Badu insieme a The Alchemist, questo beatmaker producer americano di New York. Bene, è stato un ritorno gradito quello di Erykah Badu, e questo Next to You è un estratto del loro nuovo disco. Bene, da Erykah Badu ci ricordiamo che anche per questa nona stagione e anche per questa prima puntata siamo giunti al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma di Anzi Guido che tutti i martedì sera dalle 20.05 in poi vi tiene compagnia qui sulle frequenze di Nova Radio. E adesso andiamo avanti per la seconda ora, e ci andiamo avanti con i Santino Surfers, ovvero sia questa band danese ideata da Jonas Craig. Il nuovo disco Music for Dreams contiene delle sonorità molto baleariche che spaziano fra il soul jazz, il funk e il rock. E siccome sono distribuiti, sono rappresentati da Annibale, chissà che i ragazzi di Annibale non ce li portino in quel di Firenze per vederli in concerto. E dai Santino Surfers ci ascoltiamo The White Rhino's Tale.

Forza Luca e Mattia, fateceli vedere in quel di Firenze, questi Santino Surfers dalla Danimarca. E mi correggo, l'LP nuovo si chiama Moon Dancing. E se io adesso vi nomino il cavolo nero, nella loro pagina Bandcamp c'è proprio scritto che cavolo nero è l'ingrediente di ogni specialità toscana, ma è anche il nome di questa band di Utrecht, Olanda, di sei elementi che fanno un funk, un disco e un afrobeat veramente eccezionale. Dal loro nuovo disco Nightshade ci ascoltiamo Mangrove da parte dei Cavolo Nero.

Olanda, Danimarca si stanno muovendo e si stanno muovendo molto bene. Cavolo Nero, Mangrove, e questo è da Nightshade, un disco del 2026, come i Santino Surfers, e saranno gruppi che avremo modo di riascoltare qui ad A Bosco e da Riviera. Bene, dall'Olanda facciamo un salto in Inghilterra, in particolar modo a Londra. Questo è uno degli LP più belli usciti per questo 2026. Si tratta di Role Mode Hermit da parte dei Mary in the Junkyard, e questa è New Muscle.

niet.

Mary in the Junkyard, questa è New Muscle da Role Mode Hermit, un disco del 2026 che io vi consiglio caldamente di comprare. Bene, da Londra si fa un salto a Austin in Canada e troviamo un duo, chitarra e batteria. Loro si chiamano Black Pistol Fire, il loro disco di esordio è Flagrant Act of Bliss, questa è Rock Bottom.

Mick Harvey e Amanda Acevedo dalla Psichedelia in White, nuovo disco del 2026. Ci siamo ascoltati Slow Motion Movie Star, anche questo un disco molto particolare ma molto bello. Visto che questo 2026 rispetto all'anno precedente secondo me non è stato, per ora ancora non ha fornito di cose veramente particolari belle, però alcune cose ci sono. Ecco, questo Psychedelia in White di Mick Harvey e Amanda Acevedo, ecco, ci può stare. Bene. E adesso si va a fare un visto il successo di questa uscita, di questo singolo che anticiperà questo Dopamine Chamber, ovvero sia il quinto LP da parte dei Fontaine D.C., questa Marianne, allora io mi sono detto, ma se mi ricordo bene ci sono svariate Marianne nel mondo musicale, ad esempio una di Leonard Cohen, una di Sergio Endrigo, anche se poi coverizzata da Morgan. Perciò noi adesso, io, cioè noi, ora sembra che qui in studio si sia 50, so da solo come un cane, questo programma me lo creo, me lo fo, me la canto e me la suono da solo, ormai lo dovreste aver capito. E però viene bene, no? Fa figo dire noi, sembra ci sia una regia, un gruppo di quei dieti passano le veline da leggere, no? Fu tutto da me, sbagliando e facendo a volte, dicendo anche qualche cazzatella. Però ragazzi, siamo questi nel 2026-2027, nella nona stagione di Da Bosco e da Riviera, siamo sempre questi e siamo qui. E però si continua a far musica, si continua a fare la musica senza barriere, la cura della buona musica, collegamenti e riferimenti. E a proposito di riferimenti, allora ora ci ascoltiamo Marianne de Fontaine D.C., che non è altro una canzone che parla di evasioni e di edonismo e funziona come un segnale d'allarme, offre una via di fuga dall'oblio e tra l'altro hanno preso ispirazione dalla serie televisiva Ripley, che se non l'avete vista guardatela perché è qualcosa di eccezionale, e c'è anche il nostro Maurizio Lombardi che vi partecipa e vi partecipa molto bene. Perciò Marianne, Fontaine D.C.

Voglio fare anche un inciso per quanto riguarda i Fontaine D.C. A ottobre fanno il concerto a Bologna, ok? Bene. Allora, ci avete rotto, non i Fontaine, eh? Ci avete rotto voi che organizzate, che dite che alle 9 mettete i biglietti e poi spariscono subito. Basta con queste truffe, basta. Facciamogli saltare una data. Abbiamo il coraggio di fargli saltare una data a questi farabutti che se ne approfittano, e poi allora fa la finita di arrivare a prenotare un biglietto un anno prima che ci sia il concerto. Cioè, ritorniamo un po' a come si faceva prima. C'è il concerto, un mese prima c'è biglietti, vai ai botteghini, compri il biglietto e chi si è visto si è visto. Cioè, non si può ancora subire questi ricatti. Questi sono ricatti e basta. Fine polemica. Allora, Leonard Cohen invece nel 1968, e lui la deve saper lunga secondo me, aveva una storia con questa musa e compagna norvegese dal nome Marianne Helene, e a un certo punto si sono lasciati, perché probabilmente era un amore un po' di questi contorti che in quel periodo lì succedeva fra queste persone, fra questi artisti e queste donne che si approcciavano a loro. E questa Solange Marianne, non, più che un addio, che una rottura che lui fa, è un saluto gentile, per dire, come a volte si usava dire, ti meriti di meglio di me, meriti altro, oppure non sono l'uomo della tua vita, non sono quello che fa per te. Ecco, una sorta di questa pantomima, insomma, Leonard Cohen fa con questa canzone che dedica alla sua ex ragazza Marianne Helene.

E questo era Leonard Cohen che con una poesia mandava a farsi fare a fare un giro la sua fidanzata Marianne Elaine. E poi insomma gli poteva anche dire ti considero come una sorella, insomma quante scuse abbiamo a volte adottato oppure abbiamo subito per avere un due di picche. Bene, andiamo avanti con la terza Marianne in questione ed è quella che Sergio Endrigo nel 1968 portò all'Eurofestival. Ed è una Marianne, pensate bene, e siamo nel 1968 e lui parla di questa di questo amore non pienamente corrisposto verso questa giovane che insomma gli faceva perdere la testa, insomma era una ragazza vivace per l'epoca, insomma era una troppo libera forse, non si sa, insomma così, era una ragazza irrequieta, sempre di fretta, che gran voglia hai di correre, che ama i fiori e non si accorge del sentimento di questo narratore che invece voleva anche un po' più di tranquillità. E questa è una poesia che Sergio Endrigo dedica a questa Marianne che magari ci ha avuto a che fare oppure così raccontata da qualche amico ha deciso di farne una canzone bellissima.

Il poeta Sergio Endrigo e la sua Marianne. Non la domava, non la domava. Tu ami fiori e non ti accorgi di me. Insomma, e son qui, son più alto di un mazzolino di fiori, ma te non mi vedi. Non te ne fai una... E lui non, poi non se ne fa una ragione e tutto. Bene, abbiamo concluso questo trittico di Marianne e proseguiamo. E vi do un annuncio. Ovvero sia, fra due giorni, giovedì 24, il Museo della Civiltà Contemporanea, che è un'associazione che ha luogo, che è sita in Pontassieve, ha organizzato, fa una seconda data di questo processo a Lucio Battisti, l'uomo, i caratteri e la poetica musicale. E tutto ciò si svolgerà in occasione del Bacco Artigiano a Rufina, alla Villa Poggio Reale. Perciò, se vi capita, se non sapete cosa fare, vi va di fare qualche chilometro in macchina e venire alla Rufina a assistere a questa pièce teatrale, molto carina, molto bella, io ve lo consiglio. Anche perché si può fare cose ganze anche senza mettersi a tavola, senza avere nel mezzo il bere e il mangiare. Perciò a questo punto, un vento nel vento di Lucio Battisti concluderà questa parte di Da Bosco e da Riviera, per poi riprendere sulla parte finale del programma.

Nuovo disco per James Black che si chiama Trying Times, e questa era I Had a Dream, She Took My Hand. E un po' si rifà le sonorità, eh? Questo James Black in questo disco attinge qualcosa alle sonorità che facevano parte, facevano tesoro di quello che era la musica leggera italiana degli anni a cavallo fra i 60 e i 70. Bene, andiamo avanti, perché la Danimarca quest'estate ha sfornato cose veramente pregevoli. Ad esempio questo progetto che si chiama Manual, ed è un progetto di Jonas Munk, che è un musicista danese che si occupa di elettronica. Questa è Goldmoe, tratta dal suo disco True Bypass.

Non potete immaginare, secondo me, quanto bene hanno fatto alla musica moderna i Kraftwerk, perché secondo me è stato un gruppo avanti anni luce in tutte le cose che hanno fatto finché le hanno fatte. E qui si parla di un disco del 1980, mi sembra, ed era The Man Machine, e questa Neon Lights era il lato B del 45 giri, perché a quell'epoca usciva l'LP e il 45 giri. E questa Neon Lights parla della bellezza di una città quando viene illuminata di notte. E loro, che venivano dalla Germania, abituati sempre a quel clima un po' grigiognolo, cupo, vedere le città tutte illuminate con le macchine che fanno la scia, come a volte si vede in dei video, insomma, è stato qualcosa di bello e innovativo. E grazie Kraftwerk per tutte le musiche che ci hanno dato, che ci hanno fatto vedere. E loro erano sempre avanti, loro cercavano l'uomo macchina, il computer, hanno parlato del Trans Europe Express, la radioattività, insomma, nella loro musica c'è sempre stato un qualcosa, un riferimento importante a quello a cui ci aspettava, alla fine, che l'uomo prima o poi avrebbe dovuto fare o subire. E questa era Neon Lights dei Kraftwerk. E qui si va a toccare invece un altro tasto, un gruppo che, qui siamo sempre nel 1980, è Duke, secondo me l'ultimo bel disco dei Genesis, e questa è proprio Dukes.

E sì, cari miei, a questo punto con Dukes siamo giunti al termine di questa prima puntata della nona stagione di Da Bosco e da Riviera. Non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e sono felice di essere tornato. Sono felice di essere tornato insieme a voi che ascoltate il programma, che lo ascoltate in diretta, che lo ascoltate in replica la domenica sera dalle 20 sempre qui su Nova Radio e che l'ascoltate che l'ascolterete da domani in podcast su novaradio.info e sulla pagina Facebook Anzi Guido presenta Da Bosco e da Riviera. Spero di essere stato un buon compagno di viaggio, spero di avervi fatto ascoltare musica e in progetto per questa stagione ci possono essere delle novità che adesso sto vagliando un po', ma piano piano riusciremo a scoprirle tutte insieme. Vi lascio in compagnia con un disco nuovo che si chiama The Thread ed è fatto da Black Watt, ovvero sia un figlio d'arte, il figlio di Tracy Thorn e Ben Watt degli Everything But The Girl, la bazzona e il capocchione degli Everything But The Girl. Questa è Remedy. E Anzi Guido vi augura una buona notte e a risentirci a martedì prossimo. Ciao!

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.